0: Maripe italava. Manariti makula.
1: Hey, Gami. Mama na Javi, different man.